Secondi, 1 nord, 1 nord, grandi, 36, 3, 40, secondi, est, 40, grandi, 54, secondi, 1 nord, 1 nord.